0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

conosciuta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

0: magari toccasse a me, ho esperienze e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, ma magari.
1: Magari toccasse a me,

All'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami.
1: Magari, magari.
0: Mi ami.
1: Magari.
0: Magari.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Plassin, ma facci un dumno. Allora, a Madrid, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Viene tu, vi, lo zio, sei! Mentre la sala. Ma non ci faccio un ciclande, che io sia festa. È sempre cangente, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro fatto. Oh, e ci vuole un lafo giro tondo. Giro tondo, e girate, senza separare le corna. Girate, nulla a volta. A mandrì, signor, che clave sta già? Siamo le terete, diciamo. Signor, punto, aggi, rosè. E gettino, alle piccole, c'è pozzo. Zima, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, attenzione. A frappè, cioè attenzione, a fra poco. State girando? Memo? Con tre. Via, con tre. Cioè con tre dall'altra parte. Al contrario. Mi danno, ma vengi, ma ho cazzo, spagati con domenica, non mi danno la festa. Attenzione adesso. Mo, per essere più comodi, mettetevi alla Fermanand, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvelo tossi, uguale. Oh, benissimo. Mo, continuate così, togli lì da una. Mo, accatte, eccetimo, le recchie, come, muove sentì a me. Oh, adesso che state combinati così, così come state, attenzione, con tre. Vai, lo zio, vai, con tre. Mo, ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo. Lasciate con tre, fate un giro di ballo. Pronti? Via! Oh, sì, forse è come sempre, forse è mocca a te, sì, è un paradiso.

Che le gambe, che le crisi praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuicchio. Sai che è menuicchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, con la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è come vuoi fare vedere, cristiani, che c'è da tu non vedi noi. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'arco e si andasse a mettere dall'altra parte.

Paolo Pettinelli. Ormai un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzarsi la mano, non che è dell'alt, non che della mano, la della mano. Tenete tu, man, no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the foul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo caso. Io uso, ho detto, non tu. Adesso girotondo, vai con girotondo. Adesso win the foul. Giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi.

guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portarti, lo prendi papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare, la prendi papà?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

si accendono, tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

le luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

0: magia. Oh magia.
1: Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo

magia. Magia.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Virtual DJ 2021, eh? Io qui ho fatto Cali e non riesco a parlare bene lo spagnolo. Un pulsante, un bottone, button. Fatta la musica in automatico.

Sì, uno nuovo, come si dice, 19 della tardes. Dici tu, Cali, la ora, uno nuovo della tardes. DJ Cali, questa tardes

abbiamo deciso farà le ore 19 cali, purtroppo quando ha tempo e prenderà il posto di missione, tanto io mi faccio un paio di ore. Ho alzato presto perché ci sono le partite di calcio.

sentiamo chi è arrivato. Mama Yeah Wonderland. Mi sto divertendo un attimino, che devo fare, va? Oh mamma yeah! Oh mamma yeah! Ha dormito un paio d'ore? A sciacchi dormio?

Ok, Shaki. Giusto che ogni tanto fa qualcosa anche cari, anche perché è molto bravo, divertente. Ah, non è vivirmi via, questa è balada boa.

Anche a te, Cami. Mettiamo un po' di buona musica, dai. Mi diverto un po' a mixare. Che cosa sarà perché ti... Non hai più il new. E che cosa sarebbe sto new?

Cioè Carmen ti ha venduto a te il power. Annaggia. Stasera ore 18 abbiamo Baby, 19 c'è Cali, 20 c'è Giuseppe CT, 21 c'è Sciacchi, 22 c'è Bello Bello,

0: Ah, questa la capisce, questa la capisce, Cammy, le parole. Allo? Io capisco. Allo? 7 euro? 7 euro?
1: Hai du?
0: Hai du?
1: Però io dirò mia prima.
0: Hai duci?
1: Fericira.
0: Fericira. 7 euro? Ah, quello, ho visto il gatto, sì sì, l'ho visto, è quello il power nuovo, non me lo fate comprare. Dragostai Dintei.

Questa è Forever Young. Volevamo sapere, Cami, se i Vulcis sono diventati già bolletti? Valle Spluga, tipo Valle Spluga? Sono buoni? Teneri?

0: Ma che un anno, che già a 4 mesi li mangiamo, già li fanno crescere, vabbè, i tuoi non sono senza vitamine. Ciao Michele!
1: Michele!

Michele. Grazie, grazie Michele.

Nuovo power sarebbe quel gatto, vero? Ma Michele ha l'Every Power? Boh, io non è che mi intendo tanto, vediamo un po' che cosa. Quello non è l'Every Power, Michele.

Io vorrei tornare, sì, giovane, però tornare a lavorare, no, prendere lo stipendio così come lo prendo adesso, se ricomincio a lavorare, no. Salutiamo Giada. Buonasera, buonasera Giada.

Non la vedo più la Giada? Parita Giada! On the floor! Spaventa, sentite la voce mia? On the floor!

fatto del mestiere, grazie Marica di Michele, che non c'entra niente se è Pasqua, se è Natale, se è primo maggio, se è domenica. Povero Michele, sta sempre, lo chiamano a lavoro. Hola, Daras. Dime se me escucha, Daras.

Era più bello prima, li sparavi a 1-1, è vero. C'era una volta il West, Michele, tu li sparavi a 1-1, adesso mo buttano una bomba. E... Ma che piacere c'è? No, è divertente.

altro giro il beccamorto, pensa sempre a baciare tutte le signore, vedove e non vedove, e pensa sempre ai funerali. Basta che ne fa uno di meno un giorno, già si dispera. Da, apposta di 91 sono 90, mamma mia, che lo sento.

Vi ricordo ore 17, ore 17. Oh, piglia la diretta, Michele. E che un attimo faccio la stringa, vabbè che non hai il programma. Però Michele, ti consiglio di scaricare comunque la versione free del Virtual DJ, che quantomeno ti diverti, è bello, eh. Passa un bel convertitore. Giusto per uso familiare, diciamo, va.

0: Baba.
1: Io mi chiedo, no, da solo, ma che c'entra mo sta canzone con i remix che stavo mettendo prima? È capitata questa.

po' di musica che ho scaricato ieri. Questa è Big in Japan, abbiamo tante versioni, questa è una delle ultime, 2026.

Ma che canzone è questa? Ma è Stan Live, dai. Ah sì, è lui, è lui.

Madonna mia, questa è una canzone fatta con l'intelligenza artificiale, dai! Bella, bella, bella, bella, arrivata sono arrivati London Boys, I'm Gonna Give My Heart.

facciamo un brano a Shaki che tra poco deve andare? Il prossimo è bevendo, bevendo, bevendo.

Quindi pulcini ce li mangiamo a Pasqua prossima, Cami? Poi sciacchi andiamo a mangiare i polli, è lì, sono buoni, non so quelli là coltivati, zappati con la zappa. Vabbè, dai un brano celentano per sciacchi da micio, ti avrò.

0: c'è.
1: Abbiamo un'industria di polli qui da me. Poi le galline, quando diventano vecchie, che fanno buon brodo, le danno a un euro. Ma chi se la deve mangiare?

sì, mi ha detto sì, andava a mangiare. No, no, torna, mi ha detto, Micio, io mi allontano, poi alle 19 sono qui. Male che va, c'è sempre qualcuno, dai.

Dai, un po' di musica tranquilla, bella, romantica, sapore di sale. Siamo nel 1963, pensa un po', sapore di sale, Gino Paoli.

E oggi è il compleanno della Cata, non so se riuscirà ad entrare, comunque lo sa che sono live, però ha ospiti a casa. Magari quando se ne vanno gli ospiti entra un attimino. Oggi è il compleanno di Cata.

Questa è una live, lui è Max Pezzali, come mai? 18 gennaio 2018 la cantò Radio Italia.

Come vai? Non mi ricordo, ore 18 abbiamo detto la baby, 19 cali, 20, Giuseppe Citti se si ricorda, 21 sciacchi, 22 fino a tardi, 22 e 15, bello.

0: Come va la vita lì in Romania, Carmen? Più tranquilla, vero? Non è come Napoli.
1: Non so chi l'ha deciso, ma
0: Non è come Napoli. Voglio una coca, un po' pesce, tenemmo pesce per tutta la bella, bella signora, una coglie.

0: Il mio preferito, lui è Lucio Battisti con Pensieri e Parole.
1: E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai...

0: cielo.
1: Cosa piace a te, Sofia? Che genere musica? Non mi dire napoletano, che non ne ho, Sofia. Dimmi qualcosa, il genere, che ne so, un cantante italiano, straniero, va bene. Mi chiedi quelle napoletane, io non le conosco, eh.

0: Il volo? Non ti piace il volo? Romantiche, di spagnole, insomma, proprio romantiche. Però ne ho una, dai.
1: Siamo qui, noi soli.
0: Il volo, io che non vivo senza te.

ricordo che stiamo su Radio Sole e Luna, emittente italiana, e che alle 18 avremo la Baby Live, quindi ore 19 ci sarà Cali dalla Spagna, ore 20 c'è Giuseppe Citti, se si ricorda sempre, ore 21 c'è la Shaki, 22:15 DJ Bello fino a tardi,

questa in Vaz che potrebbe significare? Perché te ne vai? Trato Crow, buonasera Crow. Il corvo, la cornacchia.

contigo, conmigo. A la izquierda, a la derecha. Cyberman sta a guardare la partita della Sporting Lisboa. Lui dal Portogallo segue il campionato, vabbè, tutti i campionati europei e sudamericani.

porque te vas, bo. Sta arrabbiato il gatto.

Questa è bellissima, eh? Amor alla messicana. Loro dicono Mexico, mexicano. La cantante è Thalia o Thalia.

Vediamo qual è, qual è, fammi, dammi il titolo. 11 Khalid, 11 Khalid, vabbè lo cerco, dai.

Beh, l'ho trovata, adesso mono è un remix, adesso non so se vi sono vari mix, comunque sarà uguale o più o meno, ho trovata la song.

Eh sì, è scritto così, original mix. Ciao, è tornato Michele. Vai a vai la Casanova. Carlos, Carlos, dove sta Carlos? Non lo vediamo? Fai entrare Carlos. Carlos chi? Conosciamo? La prossima canzone è una richiesta di Sofia che vuole dedicare a Carlos. Arriva, arriva.

penso che questa canzone Original Mix Amor Mio Khalid, che Sofia vuole dedicare a Carlos Santana, no, Carlos

Ah, è spagnolo. Quello di Michele è cinese. Quello di Daras è polacca. Che sta a fare Daras? Daras, Daras, che combini?

Dopo arriva un bel canto gregoriano, a me piace tantissimo. Mi piace tantissimo la musica gregoriana alla conquista del paradiso.

E dove andiamo? Amiche, ci sei? A ieri dovevamo andare a mangiare al ristorante, qua tutta a base di pesce, primo, secondo, le orate al cartoccio, tutta questa cosa qua, lastice. Siamo andati tutti là, non c'era nessuno, cioè mancavi te che dovevi pagare. Alla fine mi ha fatto pagare tutto, mica. Cosa di. Allora abbiamo sbagliato il ristorante, mica. Che mai tu? Dove sei andato? Amor mio. Dove siamo andati? A Posillipo, lì, sul Golfo di Napoli, là. Al ristorante, hai detto tu che si chiama? Un pesce frisk. No, il cefalo.

0: siamo arrivati senza soldi, mica alla fine abbiamo bevuto all'acqua della fontana.
1: Amor mio, amor mio, por favor.
0: Bevete tutto lo spumante di lusso che volete, bevete lo champagne, offro io di qua e di là, non ti sei presentato.

questa che è rumena, questa canzone è ostile, almeno Romania. Musica orientale?

Così dice Giuseppe. Canto, canto gregoriano alla conquista del paradiso. Vogliamo trovare un brano western, Michè, quale mi dici? Dammi tu il titolo, dai.

Ce ne sono tanti, uno di Morricone. Diamo il mio nome a nessuno per un pugno di dollari? Per qualche dollaro in più? The Wild Heart, The Good, cioè il buono, il brutto e il cattivo? Gang Gang? Vedi tu, dai. The Wild Horse.

Vediamo se vuole entrare Snuggy Bump. Buonasera. A shoot, Justin, a shoot. Addossi shoot, Snuggy.

Ricordo, oggi è il compleanno di Cata, vediamo se riesce a entrare più tardi, ma detto che c'è gente a casa sua, ci sono ospiti, stanno festeggiando, poi se riesce entra.

questa versione remix. Simone Cristini ha remixato nel 2020 questo brano del Wild Horn, Ennio Morricone.

Questa è la terza, vediamo un po'. Sì, allora, The Wild Hold dal film My Name is Nobody, che sarebbe Il mio nome e nessuno, Ennio Morricone, dovrebbe essere questa.

qua siamo negli anni 70. È venuto a mancare quando? Un annetto fa, ragazzi? O forse più, perché il tempo passa, eh?

Will You Be There? E lui è Michael Jackson, non lo dimentichiamo ragazzi, è stato un grande. In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sanctus.

tra 15 minuti dovrebbe entrare la vediamo un po' la baby, e sicuramente se ne cala pure il Kevin. 20 gradi abbiamo a Lecce, vabbè, io non sto a Lecce, 50 km più su.

È arrivata la Bruna. Ciao Bruna. Sono io, Micione, ciao. Grazie Bruna. Adesso non riesco a capire perché non trovo la canzone che io ho messo un paio di giorni fa che mi ha richiesto Michele. Ma possibile deve succedere tutto a me?

Non l'ho trovata, perché Michè? Perché la canzone Cuore, io ce l'ho scritta con la prima la O, poi la U, Cuore in tempesta. Ok, dopo, Michè.

0: questa è la Via Rose, la Via Rose. Grace Jones, dopo arriverà Coure in Tempesta. Come, che musica è? La Via Rose. Oh, Michè! Ciao baby, baby!
1: Ciao, ciao Micione!
0: No, è bella questa, Michela. Via Rosa, te la ricordi? Un brano di 50 anni fa? Adesso vediamo se te la ricordi.

Oh, baby, io te la pugnare naso, boh, me lo fai vero all'occhio. Abbiamo, ecco qua, abbiamo colorato Moniz. Mix and Music. Che non la conosci sta canzone, ma veramente? Ciao, ciao, baby!

vabbè, che vuoi fare quando vai a letto con una signora che fai sempre fichi fichi? Intanto bisogna anche dormire, mica è?

Dai che si fa tardi, sentiamo sto Core in the Best. Lei è Yana Saina.

0: pie. Ma che foto è quella? Buffi pie, perché sta con la bocca aperta?
1: Ho paura.
0: Amiche, perché sta con la bocca aperta, pie?

Eccolo qua, è arrivato il grande Eros. O Draco Motu, è la versione di Un'altra te, però in lingua spagnola.

da far studiare la bambina mo che è finita la scuola, Bruna. Claro. Sei pronta, baby?

0: anche Massimo.
1: Grazie ragazzi, mi avete tenuto compagnia. Oggi mi sono alzato prima perché c'erano le partite, meglio se non le vedevo. La mia Virtus Francavilla era arrivata per fare playoff, le ultime 5 partite le ha perse tutte, ha preso una montagna di gol pure. Vabbè, va, meglio se dormivo. Va, comunque abbiamo passato insieme un po' di tempo, dai. Adesso ascoltate la Baby, grazie, grazie a tutti, un abbraccio a tutti e diamo la buona diretta Baby. Vai, 3, 2, 1, buona diretta Baby.

tutti, buona domenica, bravo Miccione, bellissima diretta, grazie al passaggio di console, bravo Miccione, ora aspetta la tua golina, aspetta.

titolari Shakira e Micione. Saluto Dina, Melody, Dark, Elka, Hulk, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Camille Niai.

Raffaeli, saluto Marica, Angelo Baffo, mio amico Kevin, Sofia, Carlotta, Roy. Respira, rimpazzisci con me. Moffi Pier, saluto Azzurra, saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna e ringrazio tutte le persone che mi ascoltano dall'esterna, un grazie va anche a voi. Ciao belli, una buona musica a tutti e buona domenica.

da Linda. Buona musica. Questa è veloce. Ve la dedico a tutti. Salite sul cubo.

averci ascoltato anche questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con Simon J e Vanna. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, They Like I Made.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Simon J, noi passiamo con il bravissimo Gordon. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rainer Zen World.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Gordon, noi passiamo con il prossimo brano, con i The Short. Ci andiamo ad ascoltare la loro Comment Scava.

avete ascoltato questa bellissima song dei The Short, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Bobo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Lover Hills Are

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Bobo, noi passiamo con il prossimo brano con Chris de Burgh. Ci andiamo ad ascoltare la sua Lady in Red.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Chris De Burg, noi passiamo con il prossimo brano con Rod Stewart. Ci andiamo ad ascoltare la sua Selling.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Rod Stewart, noi passiamo con una bellissima song che l'andiamo a dedicare alla nostra Fati con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Tanta Voglia di Lei.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina Rita da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

degli occhi un sole. E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua disinformazione.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Pino Mango, noi passiamo con il prossimo brano, con Salomon Brook. Ci andiamo ad ascoltare la sua Crypto Man.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Solomon Book, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Whitney Houston. Ci andiamo ad ascoltare la sua I Will Always Love You.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Whitney Houston, noi passiamo con il prossimo brano, con i Rubettens, ci andiamo ad ascoltare la loro Sugar Baby Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Rubettens, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con Johnny Travolta e Olivia Newton-John. Ci andiamo ad ascoltare la loro You Are The On.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima cettina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua e buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera bella gente, buona domenica sera a tutti. Grazie Giuseppe, ottima musica, bravo. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduto. Pratica, chi ha fatto diretta questa sera? Micione, Baby, Cali e Giuseppe. Come di mia consuetudine, inizio a salutare chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E andiamo a salutare, beh, Bladuzzo è andato, mi ha fatto mettere in brano, è andato. DJ Emiliano, Azzurra, Elena, Mufle Pie, vabbè, Tigerman, poi chi c'è, Carlotta, Moniz, Dottor, DJ Step, Marika, Fatizero, Fenice e Felix.

0: avevo perso la strada. Fénice de Crove, Catwoman, Claudio, Alice, Felix, Cyberman, un saluto a Cali, Paola, Ciro il Becchino e Jessy.
1: Un amor di vita, un amor di vita, e tu boquita.
2: Quiero pensar que no eres real, no parece natural.
0: Continuiamo con Cami, Andrea, Francis, un saluto a Rita, a Nico, DJ Bello, Hulk, Elka, Daras e Micione. Vi terrò compagnia fino a circa le 22:15 minuti, poi arriverà lui, DJ Bello. Sempre se è sveglio. Comunque, grazie a tutti per la buona diretta, buon ascolto e buona musica. Ciao Catwoman!
1: Un amor di vita, un amor di vita, è tu bocchita. Un amor di vita, un amor di vita, un amor di
0: vita. L'amor di vita, Ricky Martin. Ah, dimenticavo, buona musica a tutti e buon divertimento.

Che cos'è, Mario, un cia-cia-cia questo? Tu che ti intendi? No, non è un cia-cia-cia.

0: Ma che ne so io, mica conosco tutti i balli, eh. Gli esperti qua sono Rita e Micione.
1: Perché?

Bladuz desiderava ascoltare l'uomo falco, Antonello Venditti. Buon ascolto, Bladuz!

Hai visto, Bladuzka, io ti accontento, non ti banno io. Così organizza te, danza. Poco fa mi è venuto in privato, mi ha detto non mi bannare. No.

Ma lo sapete che domani io ho preparato il pane in sesto, per domani, le dirette per domani. L'unico masculo della serata è Fabius. Lei si commuove. Tutte donne, lui beato fra le donne, domani sera. Quando si pente, piange davvero. Perché noi donne siamo, posso dirlo, migliori. I masculi sono tutti un po' strunz. Cosa fare? Oggi passa, oggi non passa, domani sì, domani no.

18 c'è Kami. Alle 19 c'è Angel. Alle 20 Jessie, 21 io. 22 Rita, 23 il comandante.

Lei è Mia Martini. Questo brano l'ho trovato ieri e mi piace tantissimo. Un uomo per me. Sarebbe la versione italiana del brano dei Queen, Are You Champion. È un brano che dedico a tutti i birilli oro.

Dolce Uragano, Gianni Bella. E questo brano me lo richiede Dottor Steppe. Buon ascolto, dottor. E adesso mi vado a cercare un altro brano, un'altra richiesta.

0: potresti mai capire.
1: L'ho sfumata perché era tutta musica. Un altro brano, un'altra richiesta. Lei è Annalisa, canzone estiva. Questo brano me lo richiede Stellina. Buon ascolto, Stellina. Stop richiesta, eh?

0: canzone estiva, Annalisa. Eccolo qua, è arrivato il papero. Permicione. Lucio Battisti, nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto.
1: Se vuoi andare
0: per te, Micione.

0: Sei al lavoro, Maurizio?
1: Tutto questo lo devo.
0: Guarda che ti contatterò, in settimana mi devi fare la diretta, sennò ti tiro il collo.

Ieri mi sono andata a ripescare un brano dei Cammaleonti, Mamma mia. È un brano che dedico ai birilli. Bianchi?

Dai, voglio fare una dedica al patro, dai, che ho avuto l'onore di averlo in radio. Cose della vita. Eros Ramazzotti, Tina Turner. Per te, Maurizio.

Va bene, sei contento, però non state zitto. In stacchi e ritorni. E dai, eh.

Pensate uno che sogna di notte un papero che gli rincorre, che lo becca, un papero spennacchiato, eh? Che incubo. Allora, manco ci voglio pensare, eh?

0: come si chiama tuo suocero che non mi ricordo, Maurizio?
1: L'estate non dovrebbe volare per bruciargli le ali, ci siamo rimessi a cantare.
0: La prossima, Maurizio, la prossima, il prossimo brano è per lei.

Allora, per la signora Sara, devi dirmi di sì. Un bel brano di Mina. Signora Sara, io ho tutta la mia comprensione per lei, tutta la mia solidarietà per sopportare il suo genere. Ok? E questa è per lei, signora Sara.

Allora, un saluto, perché prima non sentiva, alla signora Sara e a tutta la mia solidarietà per sopportare suo genero e tutta la mia comprensione, signora Sara.

0: Allora un saluto, un abbraccio alla signora Sara.
1: È uno di quei giorni che mi prende la...
0: Due grandi della musica italiana, una purtroppo non c'è più, Ornella Vanoni e Claudio Baglioni. Domani è un altro giorno, infatti domani è lunedì, si inizia la settimana lavorativa.
1: Non si sa mai.
2: E non c'è niente di più triste in giornate come queste.

bella d'estate, però non è Pino Mango. Vediamo Maurizio se lo riconosce.

0: spazio richiesta.
1: Lui è Patrizio Boannè, Gli occhi miei. Questo brano mi ce lo dedica proprio a me. Grazie Mario.
2: Anche se non ti parlo mai.
1: Dopo un bel brano per Perlita e per Bobe, dai. No, va Nanna, va Nanna Bobe. Notte Stellina, notte Bobe.
2: Gli occhi miei, gli occhi miei.
1: Allora solo per Perlita, solo per lei.

Lord sono io, Shaki. Forse non mi hai mai ascoltata, ma sono io. Buonanotte Maurizio, un saluto anche a tua suocera Sara, Guarda Andrea che c'è il brano per te.

nel frattempo che arriva Andrea, Piel Morena, Thalia.

La tua è più bella, eh? La più bella l'ho scelta per te.

Le migliori canzoni io le dedico ad Andrea, sono solo per lui. De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma. Io non dormo nemmeno di notte per cercare le canzoni ad Andrea.

detto, infatti, io sto su anche di notte a cercarmele. No, devi sentire la prossima, eh. Quello è un ricordo di Facebook che avevo condiviso, ma ve lo faccio ascoltare, eh. Nastro.

0: ciao.
1: Inizia la fase 2.
2: Cioè?
1: Quasi 3 milioni e mezzo di bonus da 600 euro per autonomi, professionisti, co.
3: In che senso?

0: Io ci ho capito un c***o.
1: Scusate.
2: Andiamo avanti.
3: Prego.
1: In famiglia con Coco sono la punta di...

0: Io non l'ho capito.
1: Questa va bene, andava bene per le galline di micio.

questo è il mio ultimo brano. La differenza. Chi la fa la differenza? La fa Emiliano, Axel, Bladuz, Azzurra Elena, Pochi Bu, Mufle Pier, Tigerman, Carlotta, Deborah, Antonia, Pelliroia, Lord, Astu.

0: Marica, Fati, Fenis, The Grove, Claudio Lise, Felix, Paola, Ciro il Becchino.
1: Mi porti via se te ne vai e poi
0: Cami, Andrea, Rita, DJ Bello, Elka, Daras, al mio carissimo Micione. La differenza la facciamo noi.
1: Quando non mi parli,
0: la differenza la fa Radio Sole e Luna.
1: E hai ragione tu, in questo gioco vince.
0: E lei è la Gianna Nannini con La differenza.

non andate via ragazzi, adesso arriva proprio lui, il divertentissimo DJ Bello. E noi ci sentiremo ancora domani, alle ore 21.

0: ricordatevi che il 18 del prossimo mese sono 7 anni di Radio Sole Luna. Ora passo la console a DJ Bello, augurando a lui buon divertimento e buona musica. Ciao ragazzi, a domani.
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti!
2: Tra noi due!
1: Ciao a tutti!
2: Io la differenza!

Buonasera a tutti e grazie a tutti, grazie di cuore, grazie a tutti. Grazie Dina della buona diretta e della buona comprensione tutti quanti, grazie a tutti. Grazie Dina che mi ha passato la diretta calda per tutti quanti, grazie. Tutti i bravi DJ qui sempre su Radio Sereluna, la prima di web e patate cuori per voi. Facciamo un bel salutino affettuosi, carosi come sempre, a Dina, Micione, Max Morapone e tutto lo staff di Radio Sereluna e tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me. E grazie a tutti, buon ascolto, la buona mensa ed una buona diretta, sempre su Radio Sereluna.

Ma ragazzi belli belli, sempre su Radio Serena sta arrivando, sono i Pooh, questi per tutte le donne di Radio Serena e di tutto il mondo.

vita si associa a questo brano musicale anche DJ Bello Bello per Dina, questa bella brava, bel brano musicale questo.

ragazzi, dai dai, stiamo arrivando a un altro brano musicale. Questo è chiamo tutto quanto la nostra missione, sempre sempre su Radio Salone, ma quanto numerosi.

Grazie, è giunto il momento della mia canzone da me tanto atteso, mi auguro anche da voi. Finalmente, io non vedevo l'ora, finalmente è giunta l'ora. Raduno il gruppo Fantasia composto dalle sei ragazze. Prego ragazze, correre, eccole qua. Grazie, a nome di loro, a nome di tutti noi, di cui la canzone si chiama Chi Chi Cocò. Prego, vai.

proprio un brano musicale, questo è tutto quanto. Emiliano, sta arrivando per te, Emiliano, non andare via, sempre su Radio Sole Luna.

Morandi e da Dicebello a Bello e tutto lo staff di Radio Sleuna. La prima di web batte, fate i cuori sempre. Grazie a tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me, e grazie a Dina, grazie a Missione, grazie a Max Bon e tutto lo staff di Radio Sleuna. Grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sleuna, mi raccomando. Numerosi, come sempre, bravi, bravi, sono contento, grazie sempre a Tina, tutto, grazie, grazie a tutti, buona serata e buona permanenza, una buona notte anche di Gebello Bello e tutto lo staff di Radio Sleuna, e grazie a tutti, alla prossima, sempre su Sole Luna, la prima di una bella data quale per voi, grazie, grazie di cuore a tutti, un bacio a tutti, grazie, grazie, alla prossima.

Dai, povero Hulk, mettiamogli una canzoncina anche a lui, dai. Ciao Hulk. Whitney Houston, One Moment in Time.

tre brani, tre. For every game to taste the sweet. Buonanotte per l'Ita.

0: Ultimo brano, Louis Armstrong, Wonderful World. Per voi tutti, e con questo brano io vi do la buonanotte.
1: And I think to myself, what a wonderful world.
0: Mi raccomando, le dirette di domani, ore 18 Kami, ore 19 Angel, ore 20, non mi ricordo più, ah, Jessie, ore 21 io, ore 22 Rita, ore 23 Beato fra le donne, Fabio.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Bah, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo.